la decina deve mentare. Ed è bellissima, la decina deve mentare. Se tu mi piazza qualche ragazza, lei con quella cerca me no. Mattina, tu la decina deve mentare. Senza con ordine la sia, il minuetto, il la